0: regia.
1: Turn it up. It's Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.